invece fa. Quando ti vedo vicino il mio cuore sempre fatti che ti te. O gire, rigire, puantine, l'amore, la vita, godire ce fa.